0: senza voi non è così, faccio qualcuno currante, io mostro a vicchi in carta, ma finito pangona, c'è qualcuno di questo pirane, sa, manda su di se, Marzoni di Santos, na, Samuel Daniele Shafishua, ma che zica ne zina la sa, insomma. In haio di figa da basarato, la smalibi di c'è qualcuno con i baiatri, e poi a ranti, mostro a vicchi.
1: Una wali omwe ya kutibregeza kuno ndiko kudzafika kwatso nankhani zomwe zimbaliwa kumbali ya malimidwe na chitukuku paradhi yomu usabiki tete. Nkhani yathu ikulu yomwe titi kupasireni ni mvuku wa nzou zomwe zikusaisatuwa tsogoleri wa boma na kumba kubodzi pima zinako za kushangara. Mkonzi na omwe ya limpufika na basari ni mulimi mkubwa pano paradhi yomu usabiki tete kwa kukara Mario Gembo. Tipo, vamos certo, para ver se detectar o mambo sano é a tua.